Puvali. Nakane baba. Puvali. Nakane baba. Bhul. Bhul mor. Mai. Kyo doctor rosor hirisoi. Factory le ahi. Khomoy mate tumak hani bole nagolo. Mai. Mai khomoy mate joale.